Ancora anche re, parola favanta di vehitarie che bunang. Kaku he ahalu munkere mashapunang. Parola favanta di vehitarie che bunang.